0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

ma sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania del suo amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, dai!

0: Not rallentando there, eh? Kim, not a rallentando there.
1: È là, non è vero!
0: È là, non è vero! Don't say non è vero, non è vero!
1: È là, non è vero! Tutucci! Ahimè!
0: You don't rallentando because you have that high note there. So, eh? So,
1: signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là.
0: You keep on going, eh? Mm-hmm. And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like, you want to eat him up.

Perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo, al giungere.